0: ora 23.
1: Adini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
2: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
1: Non so più cosa fare. Chiave FM